0: Sì.
1: Tornare non siete tornata. Mi avete fatto bene. Per sentire.